0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: 7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia americana.
2: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
1: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
2: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
1: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4 in punto.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto. Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasium, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica, una perturbazione supportata da forti correnti sud-occidentali in quota è transitata sul nord-ovest, determinando annuvolamenti e piogge soprattutto sulle zone alpine e sul nord del Piemonte. La perturbazione è stata seguita da correnti occidentali più asciutte, che favoriranno il ritorno di condizioni più soleggiate, con temperature massime in risalita fino a valori intorno ai 30 gradi o localmente superiori in pianura. Il tempo resterà in gran parte soleggiato anche all'inizio della settimana, mentre in seguito un'area di instabilità tenderà a interessare le regioni alpine, determinando un aumento della nuvolosità e qualche pioggia o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con annuvolamenti tra la notte e il primo mattino sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e del Torinese, più estesi sulla Valle d'Aosta occidentale e sulle valli settentrionali valdostane. Per il resto, condizioni in gran parte soleggiate. Precipitazioni tra notte e mattino con piogge a tratti sulle vallate occidentali e settentrionali valdostane e qualche piovasco in transito sul Verbano e sull'Alto Novarese. Quota neve sui 3200 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-19 gradi, massime in lieve aumento sui 26-30 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con tendenza allo sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui pendii montani. Nel pomeriggio nuvolosità in addensamento sui settori montani, specie nelle valli torinesi e valdostane, sulla Valsesia e sull'Ossola. Tra il pomeriggio e la sera, parziali annuvolamenti tenderanno ad estendersi anche alle zone di pianura. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci sparsi sui rilievi cuneesi, torinesi e valdostani. In serata qualche rovescio temporale in estensione a nord del Piemonte. Quota neve sui 3500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 23-28 gradi.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granaglie 30, Pularama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21:30, fuochi pirotecnici.

0: Ariano il 5 e il 6 settembre al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Beryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulks, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, Festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, Ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione in Piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, Festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica a Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, Festa della Birra, organizzata dalla Proloco. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone Cortile Palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, Cammina Tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, Festa del Rifugio Balma, con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 31 agosto, Santiago, un cammino per ricominciare, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 334-06-06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro Di Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
3: Clinica del Parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: 100 anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Savonera e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre il traffico si presenta regolare sulle restanti strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola per lavori lungo la provinciale 166. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Dora.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
2: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
1: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
1: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei...
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
4: Radio Dora. Buon mattino carissimi, lunedì, ultimo giorno di agosto, non so come l'impressione che da oggi riprenda proprio tutto l'anno lavorativo, è vero, un pochino sì, forse ancora qualche giorno, ma però si comincia un po' tante cose, quindi un saluto davvero a chi inizia in questo momento il suo nuovo anno lavorativo. Intanto facciamo suonare questa sveglia qui su Radio Dora.

0: E allora iniziamo queste due settimane in compagnia della Sveglia dalle 8 alle 12, proprio pronta a seguirvi per tutta la mattinata, a suonarvi nelle orecchie per tutta la settimana e a tenervi compagnia. Ma non si può iniziare se non si sono fatti gli auguri. Buon compleanno, buon onomastico. Oggi San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano, Sant'Abbondio di Como. Proprio oggi, nel 1952, nasce in provincia di Cremona un attore comico e showman, Enzo Iacchetti. Nel 1947 invece, nato a Bologna, uno dei grandi protagonisti del management italiano, Luca Cordero di Montezemolo. Nel 1949 invece, nato a Filadelfia in Pennsylvania, uno degli attori di maggior fascino ed è considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile, Richard Gere. Adesso una canzone e poi vedremo come andrà la giornata con l'oroscopo.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

Pronti a scoprire come andrà la giornata con l'oroscopo Ariete. Questa giornata si apre con una carica di energia straordinaria, ideale per affrontare questioni di petto sia nello studio che nelle relazioni personali. Sentirai il bisogno di muoverti e di metterti in gioco. Toro, c'è un forte desiderio di stabilità e di comfort oggi, perfetto per dedicarti alle tue passioni preferite o per goderti un momento di relax in compagnia. Sul fronte sociale potresti ricevere una proposta inaspettata. Gemelli, la tua mente è un vero e proprio vulcano di idee brillanti e la voglia di comunicare non ti abbandona un attimo, è il momento ideale per esprimere le tue opinioni. Cancro, le emozioni oggi sono particolarmente intense, guidandoti verso una maggiore consapevolezza di ciò di cui hai davvero bisogno. Approfitta di questa sensibilità per coltivare i legami più autentici. Leone, brilli di luce propria, il tuo carisma è alle stelle, rendendoti il punto di riferimento naturale dell'intero gruppo. Sfrutta questa giornata per guidare un'iniziativa o per esprimere un tuo talento. Vergine, la tua proverbiale precisione oggi ti porterà a essere utile per mettere ordine nelle tue cose e pianificare al meglio la settimana. Non temere di dedicare un po' di tempo anche a te stesso. Un po' di musica con Ronald Meta, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancia, l'armonia e la ricerca del bello guidano ogni tua azione oggi, rendendoti particolarmente abile nel mediare e nel portare serenità ovunque tu vada. Ottimo momento per fare nuove conoscenze. Scorpione, la tua determinazione oggi è incrollabile, ti permette di concentrarti su ciò che desideri senza portarti a distrazioni. Cerca però di mantenere un approccio più flessibile. Sagittario, l'entusiasmo e la voglia di avventura colorano la tua giornata, facendoti guardare al futuro con grande ottimismo e curiosità. Che si tratti di scoprire un nuovo hobby, organizzare un'uscita speciale o semplicemente esplorare un argomento insolito. Capricorno, il senso del dovere e la concretezza ti accompagnano passo dopo passo, permettendoti di raggiungere piccoli grandi traguardi con grande soddisfazione. Ricordati però di bilanciare l'impegno con il meritato riposo. Acquario, la tua originalità oggi fa faville, ti spinge a pensare fuori dagli schemi, in ogni situazione ti si presenti davanti, è la giornata perfetta per condividere le tue visioni innovative con gli amici. Pesci, la tua immaginazione particolarmente fervida ti regala momenti di grande ispirazione, perfetti per l'arte, la musica o la scrittura. Lasciati guidare dalla tua dolcezza naturale e regala un ascolto attento a chi ti sta vicino. Ci fermiamo qui per il nostro oroscopo, tra un po' ci risentiamo con la sveglia, vi lascio con Muoversi in Piemonte, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
5: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. 3 anni dopo la strage di Brandizzo, Comune, Sicurezza e Lavoro si costituiranno parte civile il 30 agosto del 2023. 5 operai morirono travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Ieri la commemorazione e il processo penale si aprirà il prossimo 30 settembre. Andiamo nel Verbano Cusio-Ossola, in una baita ad alta quota sull'Alpe d'Evero, intossicati da monossido di carbonio. Un morto e altri 5 magari coinvolti, uno in gravi condizioni. La vittima aveva 37 anni, un ragazzo di 19. È stato ricoverato al Niguarda di Milano, gli altri 4 sono stati trasportati all'ospedale di Novara e Domodossola. L'allarme è scattato sabato intorno alla 00:30. Inquinamento, PFAS nell'acqua e allarme per i corsi d'acqua dell'Astigiano. I dati rilevati da ARPA ad agosto rilevano una presenza di inquinanti importante, tra i più contaminati il torrente Tiglione nel tratto a Cortiglione e il Banna, torrente che scorre a Villanova. Spedizione punitiva in carcere per stati 4 detenuti, uno in ospedale a Torino, l'aggressione di un gruppo di carcerati albanesi che hanno preso di mira alcuni magrebini. Il sindacato di polizia penitenziaria OSAP avrebbe potuto scapparci il morto. A Torino la situazione è fuori controllo con un

0: pericolo per i detenuti e per il personale. E intanto un detenuto egiziano si è tolto la vita nel carcere di Biella, aveva già provato in passato. In chiusura uno sguardo al meteo, temperature in aumento in Piemonte, giornata prevalentemente soleggiata, salvo possibili deboli isolati rovesci in mattinata sulle Alpi nord-occidentali e settentrionali. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, una buona giornata.
1: Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Susa.
1: 100 anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

E allora riprendiamo la nostra sveglia, pronti a passare tutta la mattinata insieme da oggi fino anche la prossima settimana, e anche questo ovviamente non è solo oggi e poi la prossima settimana. È lunedì anche per me, è l'ultimo giorno di agosto anche per me, c'è un po' la lacrimuccia perché quando inizia settembre l'estate sembra che sia passata già da mesi, e quindi c'è questo mood oggi un po' così, ma noi lo aggiustiamo anche con le vostre canzoni preferite, con le vostre dediche, le vostre richieste. Quindi se volete una canzone richiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci sul nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
3: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
2: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
2: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
4: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere il gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
5: Quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

E partiamo subito da raccontare due fatti che accadono proprio in questo 31 agosto. Uno nel 1848 al Café Pavillon sulla via di Vienna viene eseguita per la prima volta la marcia di Radetzky, scritta da John Strauss, padre, per celebrare la campagna bellica del maresciallo Joseph Radetzky e il suo ritorno a Milano dopo i moti rivoluzionari. Mentre invece, sempre il 31 agosto ma del 1897, dopo molte variazioni all'invenzione originale, l'inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per la versione definitiva del cinetografo, un apparecchio che permette di registrare immagini in movimento da visualizzare con il cinetoscopio.

trovarsi. E intanto il 31 agosto del 1955, in occasione del Powerama di Chicago, la General Motors presenta la Sun Mobile, la prima auto al mondo alimentata con energia solare.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza e tra Corso Francia e Corso Regina in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E allora siamo pronti a salutare la nostra prima persona che ha richiesto una canzone, Anna, che vuole ascoltare Elettra Lamborghini, che ci augura una buona settimana, ma soprattutto anche un buon inizio a tutte le persone che riprendono a lavorare oggi dopo le meritate vacanze. È difficile, lo so, avete la lacrimuccia lì, lo so, ma fate il primo passo e poi tanto dopo lacrimate lo stesso, però dai, ce la farete, ce la faremo tutti quanti.

0: Bam bam, bambina.
1: E allora sta arrivando settembre, io mi porto avanti con un appuntamento che mi piace molto. A Torino torna appunto questo appuntamento dedicato a chi ama il gioco nelle sue tantissime forme, tra immaginazione, strategia e condivisione. Infatti la nona edizione di Top Play, organizzata dal Fortuna Dado, è in programma sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 10 alle 19 al Parco Dora di Torino. La manifestazione sarà completamente gratuita, riunisce oltre 200 tavoli di gioco e più di 50 associazioni ludiche, rivolgendosi proprio sia a chi muove i primi passi in questo ambito, sia ai giocatori, quelli più esperti. Il programma spazia dal gioco di ruolo con partite guidate da un master

possono essere adattate alle diverse età e sensibilità dei partecipanti. Questa manifestazione Toplay nasce con l'obiettivo di rafforzare la comunità ludica, mettendo in relazione le associazioni del territorio e quindi creando occasioni di incontro attorno al gioco. L'appuntamento di Torino propone quindi anche un calendario di attività rivolte a pubblici differenti, dai neofiti agli appassionati di lunga data, con la possibilità di cimentarsi in discipline e ambientazioni diverse, quindi tra tavoli, personaggi, miniature, partite. Questo festival valorizza il gioco come uno strumento di creatività, socialità e condivisione. Se volete maggiori informazioni più dettagliate, www.toplaytorino.it.

0: Sono le 9:33.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un'area anticiclonica posizionata sul Mediterraneo centrale garantisce giornate stabili e soleggiate sul Piemonte, con temperature massime in aumento tra i 30 e i 33 gradi. Non si esclude la formazione di deboli locali rovesci sui settori alpini, con un aumento della ventilazione in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno con addensamenti al mattino su rilievi settentrionali e occidentali in veloce diradamento. Precipitazioni assenti, salvo possibili deboli e isolati rovesci in mattinata sulle Alpi nord-occidentali e settentrionali. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo generalmente poco nuvoloso con nubi irregolari sui settori orientali. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nubi irregolari in pianura e in rapido dissolvimento, soleggiato in montagna, transito di velature nel corso della giornata, precipitazioni assenti, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi.
3: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37.

0: 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: Volete metterti in moto dopo le vacanze, mettervi in moto dopo le vacanze o dare una scossa alla vostra routine quotidiana, ma avete sempre il dubbio amletico su cosa mangiare prima di fare attività fisica? Ebbene, si sa, poi da settembre riprendo la palestra, ho strafatto quest'estate, no, poi dal primo settembre ci penso, ebbene è il momento di pensarci, insomma, no? E riprendere un po' il tran tran quotidiano. Comunque, la risposta degli esperti è più semplice del previsto. Una dieta ovviamente sana e bilanciata è la base fondamentale del fitness amatoriale e curare il momento dello spuntino senza appesantirsi è il vero punto di svolta per migliorare le proprie performance. Prima di iniziare qualsiasi sessione sportiva, l'organismo ha bisogno di carburante per nutrire i muscoli e mantenere la massima concentrazione. Regola d'oro è consumare uno snack digeribile e bilanciato almeno un'ora prima di cominciare, perché così si completa la digestione in tranquillità. Da evitare assolutamente invece i cibi troppo grassi che rallentano l'organismo, i picchi di zuccheri in eccesso, i quali rischiano di regalare, diciamo, un'energia iniziale subito seguita poi da un brusco calo di forze. Direttamente dalla tradizione anglosassone arriva una cosa, il porridge d'avena, è diventato il vero re indiscusso degli spuntini pre-allenamento. Caldo e confortevole durante i mesi autunnali e invernali, si trasforma in una soluzione fresca e irresistibile nella variante estiva, comunemente nota come overnight oats. Questo piatto unisce carboidrati complessi, fibre, vitamine e proteine, rilasciando l'energia non con picchi, ma in modo graduale e costante per tutta la durata del workout. La versione fredda è perfetta per chi ha poco tempo, basta versare i fiocchi d'avena in una tazza con del latte, lasciandoli riposare in frigorifero per tutta la notte. Al mattino la consistenza sarà cremosa, pronta per essere arricchita con dello yogurt, un tocco di miele, tanta frutta fresca o secca. C'è da dire che è uno spuntino completo, leggero, incredibilmente gustoso, ideale per dare al corpo la carica giusta per affrontare l'allenamento. Diciamo anche col sorriso, no? Non è che vi mangiate la galletta di riso e poi partite per farmi una corsa, perché è anche un po' triste, no? Avete già provato a fare questo overnight oats a casa o preferite solitamente un altro tipo di spuntino prima di muovervi? Ma soprattutto, vi potrebbe piacere questo spuntino oppure dite no, assolutamente non mi piace, allora magari cambiate e preferite, prediligete qualcos'altro.
1: Volevo un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
3: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
4: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
2: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erieves, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.

0: marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
3: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
2: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
3: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
2: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
4: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Si parla di medaglie, medaglia d'argento ai robot calciatori dell'Italia. Ad arrivare in finale alle Olimpiadi dei robot di Pechino, persa contro la squadra cinese, è stato il team SPQR dell'Università Sapienza di Roma. Unica squadra non cinese rimasta in gioco negli ultimi 3 giorni di competizione. La finale è stata persa contro la squadra locale della Tsinghuao University, che ha vinto il torneo 5 vs 5 ai World Humanoid Robo Games 2025 ed è anche campione della Large Division e di RoboCup 2026. Il calcio robotico è una delle discipline a cui da anni il mondo della ricerca si dedica per lo sviluppo di robot umanoidi sempre più evoluti, per testare tecnologie di visione artificiale, locomozione bipede, equilibrio, localizzazione e decision making autonomo. Proprio SPQR è da anni una delle squadre protagoniste anche della RoboCup, la manifestazione che sarà ospitata alla prossima Maker Faire Rome in programma dal 23 al 25 ottobre, dove si disputeranno sfide tra squadre di 5 robot che giocano a calcio in maniera totalmente autonoma. Negli ultimi anni, ha concluso il team che si è aggiudicato appunto la medaglia d'argento, abbiamo gareggiato con strumenti sempre più evoluti, dotati di risorse computazionali maggiori. Di pari passo abbiamo migliorato i software di percezione e di decision making dei robot. E beh, sicuramente andranno sempre migliorando e chissà che poi non arrivi anche una medaglia di un colore diverso.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo.

0: parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
0: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca, tragico incidente a Giaglione, scontro tra tre moto, morti Luca Bramarde e Ivan Peron di 21 e 18 anni. Sono loro le giovanissime vittime del tragico incidente avvenuto ieri. Viaggiavano a bordo di due moto diverse, lo scontro in cui è rimasta coinvolta anche una terza motocicletta guidata da un ragazzo del 2005. Non gli ha lasciato scampo. Ancora nessuna traccia di Giuseppe Palermo, proseguono le ricerche tra Lurisia e Chiuse di Pesio, l'uomo classe 1949, scomparso nel pomeriggio di giovedì. Da giorni impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino della Guardia di Finanza, protezione civile e volontari. Un cappio rudimentale costruito usando dei calzini e delle garze medicali, così un 23enne di origine egiziana detenuto da pochissimo tempo nel carcere di Biella si è suicidato. Fino a luglio era a Reggio Calabria, poi era stato disposto per il trasferimento in Piemonte. Un detenuto egiziano infatti si è così ucciso nel penitenziario di Biella. Un nuovo caso di West Nile nel Biellese accende l'attenzione sul virus trasmesso dalle zanzare. Se la provincia di Cuneo

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas! Adrenalina pura, a ritmo di punk rock! Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli! Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Parliamo di materiali, ingredienti a sorpresa nei coloranti dell'antico Egitto, collagene di bovini, ovini, caprini ed equini e antilopi, oltre a proteine dell'uovo, ma anche proteine di semi di sesamo, moringa e cereali. Questi sono gli ingredienti inattesi e mai documentati prima, utilizzati nelle antiche pitture e nelle colle degli oggetti dipinti dell'antico Egizio. A svelare questa composizione della gamma delle sostanze organiche utilizzate per decorare sarcofagi in legno, muri ed elementi architettonici, è uno studio dell'Università di Copenaghen.

Copenaghen. Approfondire la conoscenza delle specie vegetali e animali usate nelle antiche pitture e nei leganti, dicono, potrebbe migliorare la comprensione del loro significato simbolico e religioso in relazione alle divinità, nonché del loro valore nei contesti artistici, culturali, economici dell'antico Egitto. La ricerca ha analizzato 28 campioni di vernice che arrivano da 14 diverse opere d'arte risalenti a un periodo compreso tra il 1425 a.C. e il 400 d.C., conservate presso le collezioni egizie del Museo di Stoccolma, del British Museum di Londra, della Nick Carlsberg Glyptotek di Copenaghen. Le componenti organiche sono state identificate grazie alla proteomica basata sulla spettrometria.

E il nostro Igor ci augura il buongiorno e un buon inizio di settimana con questa canzone. Ciao Igor, buongiorno e buon inizio di settimana anche a te.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
3: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nella

0: stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
1: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
0: L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il 1° giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

controllare il vostro look. Beh, lo sapete che lo specchio non è lì solo per la vostra vanità, la nostra, perché anche io ovviamente mi metto lì, mi sistemo. Dietro questa scelta c'è un progetto ben preciso, regolato addirittura da norme europee, che risponde a tre motivi fondamentali. Intanto riduce la claustrofobia, gli spazi chiusi, piccoli, senza finestre, possono farci un po' sentire a disagio. Per chi soffre di claustrofobia, un ascensore può diventare una vera e propria fonte di ansia, perché non è che ci sono sempre ascensori

0: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
5: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì

E andiamo indietro nel tempo per parlare di musica. Un fatto curioso: 1976, George Harrison è riconosciuto colpevole di plagio. Secondo il giudice, la partitura del coro di My Sweet Lord è identica a quella di He's So Fine, un successo delle Chiffons nel 1963. L'ex Beatle dovrà pagare una somma che supera il $500,000. E adesso ovviamente ce lo ascoltiamo.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca, tragico incidente a Giaglione, scontro tra tre moto, morti Luca Bramarde e Ivan Peron di 21 e 18 anni. Sono loro le giovanissime vittime del tragico incidente avvenuto ieri. Viaggiavano a bordo di due moto diverse, lo scontro in cui è rimasta coinvolta anche una terza motocicletta guidata da un ragazzo del 2005. Non gli ha lasciato scampo. Ancora nessuna traccia di Giuseppe Palermo, proseguono le ricerche tra Lurisia e Chiuse di Pesio. L'uomo classe 1949, scomparso nel pomeriggio di giovedì. Da giorni impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino della Guardia di Finanza, protezione civile e volontari. Un cappio rudimentale costruito usando dei calzini e delle garze medicali, così un 23enne di origine egiziana detenuto da pochissimo tempo nel carcere di Biella si è suicidato. Fino a luglio era a Reggio Calabria, poi era stato disposto però il trasferimento in Piemonte. Un detenuto egiziano infatti si è così ucciso nel penitenziario di Biella. Un nuovo caso di West Nile nel biellese accende l'attenzione sul virus trasmesso dalle zanzare. Se la provincia di Cuneo ha registrato solo due casi nell'ultimo anno, entrambi per donazione di sangue, sono Torino e Novara le più presenti con 21 e 17 casi. Comunque il Piemonte con 60 casi totali è la quarta regione più colpita dopo Lombardia, Veneto e Lazio. Calciomercato del Torino fatta per Belgali, operazioni da 7 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. L'esterno algerino è atteso oggi in città per le visite mediche e la firma sul contratto. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
7: Salida del vuelo con destino a la...

E torniamo a parlare di musiche. Andiamo al 31 agosto 1987 con Bad. Michael Jackson fissa un altro record, quello di prevendite per un nuovo album, 2.250.000 copie. È il suo primo lavoro in studio dopo il grandissimo successo di Thriller del 1982, che di copie ne vendette 35 milioni.

E allora le 12 stanno arrivando velocissime, è il momento di salutarci, ma solo fino a domani mattina, sempre dalle 8 alle 12. Vi aspetto, proseguite benissimo questo lunedì mattina, ultimo giorno di agosto, e domani quando ci sentiremo sarà già settembre. A domani con la sveglia, restate con noi per tutto il resto della giornata.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
2: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
1: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
2: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
1: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: 100 anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granaglie 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21:30, fuochi pirotecnici. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, Cammina Tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre a Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma, con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 31 agosto, Santiago, un cammino per ricominciare, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, Diario di un giovane cuoco, Calle Malaga. Domenica 6 settembre, Calle Malaga, Coyote vs. Acme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore? Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
5: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. A Carmagnola prosegue la 77esima Fiera Nazionale del Peperone fino al 6 settembre. La storica kermesse, dedicata all'eccellenza agricola piemontese, si svolge nel centro cittadino con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Il programma prevede 10 giorni di eventi con oltre 250 appuntamenti gratuiti tra show cooking, sfide culinarie, spettacoli dal vivo, iniziative culturali e concorsi. Questa sera appuntamento con il musical The Queen of Rock, a tribute to Tina Turner. Il gran finale di Anima Festival, il ritorno di Riccardo Cocciante, giovedì 3 settembre alle ore 21.30, Cocciante in Io, Riccardo Cocciante nel 2026, il tour che tocca i luoghi che coniugano storia, arte ed emozione. Cocciante non si esibisce dal vivo in Piemonte da oltre 30 anni e con il suo concerto a Cervere sarà l'unica tappa del tour in tutto il nord-ovest, inclusi Liguria e Valle d'Aosta. Il concerto segna il ritorno live del maestro nell'anno in cui festeggia i suoi 80 anni. A Chivasso prosegue la festa patronale del Beato Angelo Carletti. Martedì 1 settembre, un evento particolarmente significativo, lo spettacolo di Paolo Cevoli negli spazi esterni del nuovo Teatro Comunale Cinecittà, restituito alla città grazie agli interventi di riqualificazione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La festa si concluderà domenica 6 settembre nel Parco del Bricel con la tradizionale festa sul Po promossa dall'Associazione Amici del Po di Chivasso. Venerdì 4 settembre alle ore 18.30 presso la sala di Bra Arte a Bra inaugura la mostra Arte e Generazioni a Confronto, che vedrà protagonisti Tore e Alice Milano. L'esposizione, patrocinata dalla città di Bra, sarà visitabile il mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.30 e sabato 10-12, 16-18.30 e sarà visitabile fino a sabato 26 settembre. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
3: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
2: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
3: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno.
2: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
7: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
6: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
7: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
6: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
8: Grande novità: possibilità di pernottamento in camere.

E tu di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo a sentirti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area anticiclonica posizionata sul Mediterraneo centrale garantisce giornate stabili e soleggiate sul Piemonte, con temperature massime in aumento tra i 30 e i 33 gradi. Non si esclude la formazione di deboli locali rovesci sui settori alpini, con un aumento della ventilazione in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno con addensamenti al mattino su rilievi settentrionali e occidentali in veloce diradamento. Precipitazioni assenti, salvo possibili deboli e isolati rovesci in mattinata sulle Alpi nord-occidentali e settentrionali. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo generalmente poco nuvoloso con nubi irregolari sui settori orientali. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nubi irregolari in pianura e in rapido dissolvimento, soleggiato in montagna, transito di velature nel corso della giornata, precipitazioni assenti, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi.

0: Susa.
1: Hai visto? Sarà una L.
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
1: Oh.
4: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV,
11: smartphone,
10: smart speaker,
9: smart TV,
10: tablet,
9: computer,
11: al bar, in auto, in bici,
9: in negozio,
11: in palestra,
9: a casa, in ufficio,
11: al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
12: Anche se non hanno campo,
10: la radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Radio Ancora.
14: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise. Vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
3: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi, lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
2: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Buon pomeriggio cari amici e buon inizio di settimana. Come vedete riprende il drive time e riprendono anche i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Andiamo a iniziare questo drive time.

sì, è ripartito il drive time, sono successe un sacco di cose in queste settimane, davvero nel mondo, eccetera. L'unica cosa certa è sempre il Toro che continua a fare schifo, questo ve lo dovevo dirlo in apertura di questo drive time. Ecco, tra le tante cose che sono capitate, purtroppo, neanche una settimana fa, era il 25 di agosto, ci aveva lasciato all'età di 80 anni la mitica Dolly Parton. Ecco, adesso il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha varato un progetto per rinominare l'aeroporto internazionale della città del Tennessee di Nashville, proprio in onore di Dolly Parton, la musicista country scomparsa lo scorso 25 agosto all'età di 80 anni. Il governatore ha annunciato la sua proposta di intitolare l'aeroporto a Dolly dopo aver parlato con il team della stessa star, che a quanto è stato riportato si è anche commosso all'idea. Questo annuncio arriva anche in concomitanza con una petizione promossa dai fan di Dolly Parton per chiedere che l'aeroporto venga rinominato proprio in suo onore, una petizione che ha già superato al momento le 180.000 firme. In un comunicato il governatore Billy ha dichiarato: la straordinaria vita di Dolly Parton è per sempre intrecciata al tessuto del nostro stato. In un luogo dove il Tennessee accoglie il mondo, è giusto quindi che l'aeroporto internazionale di Nashville porti il nome della figlia prediletta del nostro stato. Ecco, tra l'altro questa proposta sarà esaminata dalla Metropolitan Nashville Airport Authority durante una riunione prevista per il prossimo 17 settembre. Anche il deputato americano Todd Warner ha dichiarato di voler presentare proprio una proposta di legge per rinominare l'aeroporto alla memoria proprio della mitica Dolly Parton. Qui ce l'ascoltiamo in coppia con Linda Perry in What's Up.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30, raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6, alle ore 17:30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
31: Ma secondo te è una L?
32: Ma no, sarà una XL.
33: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
34: Il genio dell'asta del mobile!
33: Gli sconti volano fino al 70%.
32: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
33: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
35: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
36: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: magia.
1: E ovviamente non poteva mancare il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che ha chiamato poco fa e vuole ascoltare, partendo, meglio ripartendo, con il botto Whistle Drive Time con i Nuovi Angeli e la loro Singapore. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Igor, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Michela che mi scrive: ciao Matteo, bentornato. La mia richiesta di oggi è Sofia di Alvaro Soler. Grazie e buon inizio di settimana a tutti. Grazie a te, cara Michela, ci ascoltiamo subito la tua richiesta. A presto, ciao!

0: uomo.
1: Ed era il 31 agosto del 1888 quando nel quartiere londinese di Whitechapel veniva rinvenuto il cadavere di Mary Ann Polly Nichols, una prostituta. Certo, non si era dato così peso a quell'omicidio, ma e fu il primo di un famoso assassino seriale, anzi forse il più famoso assassino seriale della storia, Jack lo Squartatore. Ebbene sì, nel 1888 a Londra, proprio nel quartiere dell'East End, a Whitechapel, furono brutalmente uccise 5 prostitute. Quella del 31 agosto era la prima vittima. Ecco, tra l'altro, come dicevo, all'epoca non destò particolare clamore la scoperta di questo primo omicidio e ben poco fu l'interesse riservato al caso da parte della stampa. Il quartiere londinese di Whitechapel era infatti uno dei più poveri negretti della società, spesso teatro di crimini violenti che coinvolgevano persone che vivevano in modo precario, ai margini della società, prostitute, ubriaconi, senza tetto. Soltanto successivamente, l'8 settembre dello stesso anno, alla scoperta del corpo di Annie Chapman, gli investigatori constatarono incredibili somiglianze con l'efferato delitto di Mary Ann Nichols, al punto da spingere a considerarli opera della stessa mano. Nel mese successivo furono trovate altre 2 donne, i cui cadaveri mostravano sconvolgenti somiglianze con quelli delle prime 2 vittime. L'ultima vittima ufficialmente attribuita a Jack lo Squartatore fu Mary Jane Kelly, ritrovata senza vita il 9 novembre sempre del 1888, e da quel momento più nulla. Il modus operandi di Jack lo Squartatore, che aveva agito in un'area di appena 450 metri quadrati, era particolarmente raccapricciante. Nessuno dei cadaveri presentava ferite da difesa, sebbene i corpi fossero stati sottoposti ad una particolare crudeltà, squartati, appunto Jack lo Squartatore, accoltellati, con gli organi estratti e talvolta sottratti dal killer, quasi fossero dei souvenir. E fu proprio la crudeltà senza precedenti ad essere responsabile del panico che si propagò nella città, in particolare nel misero quartiere di Whitechapel. Neppure la costante sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e la costituzione di una ronda di quartiere, appunto, permisero di individuare l'autore di tali efferatezze. Scotland Yard, la polizia britannica, interrogò centinaia di persone di ogni estrazione sociale e arrestò alcuni sospettati, poi però rilasciati. Si ipotizzò che l'assassino potesse essere un medico o anche un macellaio, vista la conoscenza dell'anatomia e la natura delle ferite inferte. Dopo l'arresto di un primo presunto sospettato, giunse alla Central New Agency di Londra il 28 settembre una lettera scritta con inchiostro rosso firmata Jack lo Squartatore, in cui l'autore sosteneva di essere l'assassino ricercato. E fu la prima di 3 lettere, la prima denominata Dear Boss, la seconda Saucy Jackie e l'ultima From Hell, a cui venne allegata la metà di un rene con l'indicazione che l'altra metà fosse stata mangiata. Buon appetito, tra l'altro, a chi si fosse messo a tavola o magari sta facendo la merenda. Le lettere ebbero un enorme impatto mediatico. I giornali contribuirono ad alimentare il terrore e la fascinazione popolare con la creazione della figura dell'assassino seriale, metodico, riconoscibile per il suo specifico modus operandi, in aperta sfida con la polizia. Gli inquirenti non furono in grado di attribuire le lettere all'assassino di Whitechapel, poiché in realtà non contenevano nuovi indizi o fatti sconosciuti all'opinione pubblica, né furono ritrovate sui cadaveri. Soprattutto la terza lettera, inoltre, sembrava provenire da un altro autore, non essendo state riscontrate similitudini nella calligrafia comparata con le prime 2. L'impossibilità di conoscere Jack lo Squartatore, l'autore delle lettere, e di risolvere il caso, non fu in realtà causata dall'inefficienza della polizia di Scotland Yard, bensì dal fatto che la polizia non era addestrata ad affrontare un tale evento e neppure disponeva delle adeguate tecniche di indagine ancora rudimentali e che non contemplavano chiaramente né l'esame del DNA né altri strumenti scientifici. Alle molteplici speculazioni sull'identità dell'autore si aggiunse poi anche la teoria espressa, tra gli altri anche dall'autore George Bernard Shaw, secondo cui lo scopo di tali delitti sarebbe stato quello di attirare l'attenzione sulla miseria del proletariato inglese, sulle pietose condizioni dei sobborghi, come ad esempio quello di Whitechapel. L'eco dei delitti mise infatti in luce una Londra spaccata a metà: da un lato quella vittoriana, quella opulenta della regina Vittoria, ascesa al trono e simbolo dell'integrità morale, appunto, in cui avanzava la modernità a grandi passi; dall'altro i sobborghi popolari, in cui il degrado sociale e le contraddizioni dell'urbanizzazione esplodevano con violenza. La divisione dei ceti sociali a Londra era sottolineata anche dall'ubicazione geografica dei quartieri: West End, sobborghi lussuosi; East End, quartieri della povertà. E quindi i delitti di Jack lo Squartatore spinsero le classi dirigenti proprio a riflettere sulla necessità di riforme sociali, sul problema della prostituzione e sulle condizioni delle donne. E proprio su questa scia nacquero anche nuove iniziative di assistenza, vennero finanziati rifugi femminili, cominciarono i primi tentativi di urbanizzazione anche dei quartieri poveri, ad esempio venne costruito proprio in questo periodo il sistema fognario, e si implementarono le prime riforme sociosanitarie. Ecco, oggi Jack lo Squartatore è oggetto di un'autentica industria culturale, film, romanzi, documentari, tour a tema, studi accademici, teorie complottistiche continuano a fiorire. La sua fama è principalmente da ricondurre all'impossibilità di identificarlo, poiché, come vi dicevo, nonostante il dossier sia stato più volte ripreso con esami del DNA proveniente da materiale organico, che si presume fosse dell'autore, ad oggi ancora non vi è alcuna certezza, né presumibilmente mai vi sarà, sulla sua vera identità. Neppure però si può dimenticare la situazione storica in cui si sono svolti i fatti, l'età vittoriana, simbolo di progresso e povertà, moralismo e ipocrisia, e poi Dwight Chapel, il quartiere che fu il palcoscenico di una tragedia presente ancora oggi nella memoria collettiva. Non soltanto però per indulgere nel macabro, ma soprattutto per cercare di comprendere le radici profonde della violenza e dell'emarginazione.

0: E la mitica Psycho Killer dei Talking Heads non poteva concentrarsi che su Jack lo squartatore, più psycho del mitico Jack non c'è nessuno. E ci arriva anche la richiesta tramite messaggio vocale della nostra amica Manuela, ce l'ascoltiamo.
1: Ciao Matteo, bentornato, finalmente lo speaker, ci mancavi, 2 settimane, poi eri stato assente anche una settimana mese scorso, ci mancavi.
0: Mannaggia, chi ha inventato le ferie.
1: Tutto il pubblico che ti ascolta, sì. Allora, metti una canzone di quelle che piacciono a me. Tu sai il mio genere, vediamo se ci azzecchi. In questo caso ti mando l'ok. Ciao!
0: E allora Manu, mi sa che ci dobbiamo concentrare sul vintage, su un po' di beat. Ti ho scelto la canzone di Dick Dick, che mi sembra cantasse anche Lucio Battisti. Speriamo sia di tuo gradimento. Ovviamente la canzone si intitola Vendo casa, ce l'ascoltiamo. Grazie mille Manu, a presto, buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino. Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A, alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis: si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'Australia. James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile: alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale Team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Fini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

16.08, si ritorna in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo anche i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. E oggi 31 agosto spegne 72 candeline Sergio Caputo, cantautore e chitarrista italiano che ha raggiunto la popolarità specialmente negli anni 80 grazie all'album Un Sabato Italiano. Sergio Caputo esordisce però già nel 78 con un 45 giri, ma non lascia traccia così tanto. La fama arriva poi all'inizio degli anni 80, precisamente nel 1983, con l'album Un Sabato Italiano. Questo album si avvale anche della messa in onda di ben 8 video prodotti da Mr. Fantasy, la famosa trasmissione televisiva Rai condotta da Carlo Massarini, che lo lancia definitivamente come cantautore innovativo del periodo. E infatti Caputo si distingue per le influenze jazz, i testi ironici, ma comunque velati di malinconia, anche inquietudini personali. L'anno successivo, nell'84, esce il suo album Italiano Mambo, che in fatto di vendite supera il precedente, nel quale si avvale anche della collaborazione del clarinettista e sassofonista Tony Scott, che tra l'altro poi anni dopo lo presenterà al famosissimo Dizzy Gillespie, appunto. Nello stesso anno poi collabora con Adriano Celentano, che gli commissiona un testo italiano su un brano di un complesso olandese, Suzanne, appunto, il cui titolo rimane pressoché invariato. Nasce così Suzanne, brano di punta dell'album di Celentano intitolato I miei anni americani, dove si narra appunto di una donna dedita all'avventura, brava a sedurre e poi abbandonare. Ecco, poi a causa delle molte richieste per i concerti di Sergio Caputo, appunto sulla cresta dell'onda in quel periodo, nasce quindi l'esigenza di avere una band che lo accompagni nelle date in giro per l'Italia. Lui personalmente va ad ascoltare molti gruppi e poi la sua attenzione cade su una formazione che in quel periodo si stava esibendo nella città di Siena, composta tutta da professionisti e insegnanti di musica delle scuole locali, appunto. Li raccatta, diciamo così, con la band comporrà anche diverse canzoni che verranno poi registrate nell'album successivo, No Smoking, che contiene anche un altro brano famosissimo di Caputo, ovvero L'astronave che arriva. E ovviamente dopo la promozione di No Smoking si parte con un tour e si concretizza anche l'idea di partecipare al Festival di Sanremo. Infatti la prima partecipazione di Sergio al Festival di Sanremo è targata 1987 e porta in gara il brano Il Garibaldi Innamorato, appunto. E poi seguono poi anni di grande attività produttiva musicale in quel periodo. Poi, oltre a tanti viaggi anche negli Stati Uniti d'America, torna a Milano, dove realizza un progetto che aveva già chiuso nel cassetto di rivisitare alcuni brani del passato contenuti nell'album poi Serenadas del 1998. Di nuovo una partecipazione al Festival di Sanremo con un brano Flamingo, brano basato sul tema dell'emarginazione. Poi si trasferisce anche in California, quindi ritorna negli Stati Uniti, scrive anche un suo primo romanzo intitolato Disperatamente e in ritardo cane. Insomma, è sempre attivo Sergio Caputo, anche se comunque da qualche anno è un po' uscito dalla scena mainstream. Tra l'altro, tra il 2023 e il 2024, quindi recentemente, ha intrapreso anche un tour italiano per il 40° anniversario di Un Sabato Italiano. Noi ci ascoltiamo proprio il brano di punta, quello che poi di fatto dà nome all'album di Sergio Caputo, e gli facciamo ancora tanti tanti auguri.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona Toce e sulla diramazione Predosa Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E la prossima richiesta che sta partendo in questo istante ce la chiede il nostro amico Andrea, che vuole appunto ascoltare, quindi una già riconosciuta dall'incipit, diciamo, adesso tu di Eros Ramazzotti. Allora, ciao Andrea, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Torino, nel giro di pochi minuti, prima tentano due rapine, poi commettono un furto. Protagonisti due giovani in monopattino, da prima hanno aggredito una donna alle spalle mentre percorreva via Roma per impossessarsi della collana che indossava al collo. Trascorsi appena 5 minuti, i due hanno fatto un secondo tentativo, questa volta in via Garibaldi, ai danni di un uomo che si trovava a passeggiare con la moglie. Uno degli indagati, dopo essere sceso dal monopattino e aver avvicinato la vittima alle spalle, è riuscito a strappargli la collana che indossava, ma nella fuga ha perso un coltello con lama lunga 11 cm che la vittima ha recuperato. Infine il terzo tentativo in via della Consolata, vittima un altro uomo a passeggio con la moglie, che però ha reagito prontamente impedendo la rapina. I due sono quindi fuggiti in monopattino, uno è finito in manette mentre l'altro è ancora ricercato. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto ed un camion nell'Alessandrino. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata per in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 tra Tortona e Sale. Oltre alle 118 sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nonostante un quinto e un sesto posto nel rally del Paraguay, il team Lancia Corse HF vince il campionato WRC2, un successo importante al primo tentativo di Lancia nella competizione continentale. In chiusura il calcio, si accende un nuovo scenario sull'asse Torino-Glasgow. Infatti il Celtic ha mosso passi concreti per Gineitis, presentando al Torino un'offerta per il centrocampista lituano. Il club

Radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Soci, Susa. C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

Sono passati 29 anni dal 31 agosto 1997, quando alle prime ore, era una domenica, la principessa Diana morì in un incidente stradale nel tunnel del Pont d'Alma a Parigi. Con lei in auto c'erano il suo compagno, Dodi Al-Fayed, Henri Paul, l'autista.

Trevor Rhys Jones, la sua guardia del corpo. Tra l'altro Rhys Jones fu l'unico sopravvissuto. Diana e Dodi, lo saprete, avevano trascorso 10 giorni insieme a bordo dello yacht Ionical, di proprietà del padre di Al-Fayed, per poi volare dalla Sardegna a Parigi il 30 agosto del 97. Lady Di doveva rientrare a Londra il 31 agosto, dove i suoi figli, William e Harry, stavano facendo il ritorno dal castello di Balmoral. I due arrivarono a Parigi intorno alle 15 e dall'aeroporto si diressero a Villa Windsor, l'ex residenza del duca e della duchessa di Windsor, acquistata proprio da Mohamed Al-Fayed. Da lì si spostarono a Ritz di Parigi, di proprietà ancora in questo stabile della famiglia Fayed. Nel frattempo la principessa Diana chiamò i suoi figli al telefono. Durante la sosta a Ritz, Dodi si recò alla gioielleria Repossi in Place Vendôme. Nel primo pomeriggio lasciarono poi l'albergo per raggiungere l'appartamento di Dodi in Rue Arsène Wesaillet. Avevano programmato di cenare da Chez Benoit intorno alle 21:30, ma a causa dell'assedio dei paparazzi fecero ritorno a Ritz. Tentarono quindi di cenare al ristorante L'Espadon, ma 10 minuti dopo si ritirarono per cenare in privato nell'Imperial Suite. Secondo quanto riportato all'epoca da Associated Press, Diana avrebbe ordinato un antipasto di funghi aspargi seguito da sogliola, mentre Dodi avrebbe scelto il rombo. Ma poco dopo la mezzanotte decisero di lasciare l'hotel per raggiungere l'appartamento di Dodi. Henry Poli, responsabile della sicurezza del Ritz, li condusse a bordo di una Mercedes S280. L'autopsia avrebbe in seguito rivelato che Henry Paul era ubriaco. Partirono intorno alle 00:20 dall'uscita sul retro dell'hotel. Nonostante avessero tentato di depistare i paparazzi con un'auto civetta, questi riuscirono ugualmente a seguirli. Nell'auto né la principessa Diana né Dodi indossavano la cintura di sicurezza. La guardia del corpo, Rhys Jones, seduto sul sedile del passeggero, invece ce l'aveva allacciata. Intorno a 00:25 la vettura entrò nel tunnel del Pont de l'Alma, velocità pericolosamente elevata. Come ricostruito, da pochi secondi dopo l'ingresso nel tunnel, nella corsia di sinistra in direzione ovest, l'auto perse il controllo, colpì il 13° pilastro in cemento che divide la galleria, si ribaltò e rimbalzò contro la parete destra per poi ruotare su se stessa. Quando si fermò era rivolta a est, proprio nella direzione da cui proveniva. E in quel momento il dottor Frédéric Meillet, un medico francese, stava attraversando il tunnel in auto. Avendosi sentito l'incidente, si precipitò immediatamente sulla scena. Lo racconta lui stesso, dice: mi avvicinai alla macchina, aprì la portiera, guardai all'interno, vidi 4 persone, 2 apparentemente morte, senza reazioni, senza respiro, le altre 2 sul lato destro vive ma in gravi condizioni. Il passeggero anteriore urlava, respirava, poteva aspettare qualche minuto. La passeggera, la giovane donna, era in ginocchio sul pavimento della Mercedes con la testa china, faticava a respirare, aveva bisogno di assistenza immediata. E quindi il medico corse alla sua auto, chiamò i soccorsi, prese una maschera di rianimazione. E ancora racconta: lei era priva di sensi, grazie alla mia maschera ha ripreso un po' di energia, ma non riusciva a dire nulla. A 00:27 i vigili del fuoco ricevettero la chiamata di emergenza, a 00:40 polizia e soccorsi raggiunsero il tunnel. Henry Paul e Dodi Al-Fayed furono dichiarati morti sul posto. Secondo le testimonianze raccolte in seguito, i paparazzi non smisero di scattare foto nemmeno in quei momenti. 7 fotografi vennero infatti fermati dalla polizia sulla scena. Il sergente Xavier Gourmelon, uno dei vigili del fuoco intervenuti, riferì che le ultime parole di Lady Di furono: mio Dio, cosa è successo? È stata poi dalle ramiere, la principessa andò in arresto cardiaco, cercarono una rianimazione, la trasportarono d'urgenza in ospedale, arrivò intorno alle 2. E come riportò la CNN all'epoca, i paramedici erano riusciti a rianimarla sul luogo dell'incidente, ma il cuore si fermò di nuovo. E allora, insomma, vanno tentativi poi di salvarle la vita. Anni dopo, poi, nell'ambito dell'Operation Paget, l'indagine sulla morte della principessa Diana, avviata poi in risposta alle numerose teorie del complotto che circolavano, il rapporto conclusivo chiarì. Nel 94, su esplicita richiesta, la principessa del Galles fu tolta la protezione personale ufficiale, desiderava meno intrusioni nella sua vita privata. Fino allora, appunto, la polizia aveva garantito la sua protezione a tempo pieno in quanto membro senior della famiglia reale. Dal 94 in poi tale protezione le venne assicurata solo in occasione di visite ufficiali che lo richiedevano, quando era accompagnata da membri della famiglia reale che avevano diritto alla scorta, in primis i suoi figli. Insomma, poi la principessa Diana fu dichiarata morta proprio il 31 agosto del 97 alle 4 del mattino a Parigi, aveva solamente 36 anni. Alle ore 6 il dottor Alain Pavy, primario di cardiologia, tenne una conferenza stampa per annunciare la scomparsa proprio di Lady Di. Era presente anche l'ambasciatore britannico in Francia, Michael Jay, che dichiarò: la morte della principessa del Galles si riempie tutti di sgomento e profondo dolore. Tra l'altro, nel corso della stessa giornata, poi Carlo volò a Parigi insieme alle sorelle di Diana, Lady Sarah McCorkodale e Lady Jane Fellows, per riportare la salma in patria, dove poi si tennero i funerali, precisamente il 6 settembre. E la ricordiamo proprio con questo mitico brano di Elton John, Candle in the Wind.

E un saluto anche a Massimo e Francesco, che appunto mi accolgono, dicono bentornato Matteo, grazie mille, dice un brano trash, vogliono ascoltare degli anni 80 e mi è venuto in mente chi meglio di Pippo Franco con la sua chi cococò, ce l'ascoltiamo allora, ciao Fra, ciao Massimo, buon ascolto e buona serata, a presto!

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
3: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
2: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentono il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
3: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
2: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
9: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
10: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
9: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
11: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo birra in festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16.30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17.30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
12: E allora eccomi qua di nuovo, ciao bro e bentornato.
13: Grazie
12: allora,
13: Johnny.
12: Cerchiamo di ritornare alla normalità. Allora, Sub City di Tracy Chapman, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e un buon inizio di settimana. E come sempre ricordiamo che dopo domani è già mercoledì, il tempo vola. Arrivederci in gamba, ciao Matteo.
13: Ciao Johnny, mi sei mancato, Johnny? Quindi accontento subito la tua richiesta, ci ascoltiamo sul sito di Tracy Chapman e ricordati appunto che dopo domani è già mercoledì. A presto, buona serata, mitico.

0: E ve la ricordate quella canzone di Bruno Lauzi?
1: La bella tartaruga.
0: La tartaruga, famosissima. E se vi dicessi che le tartarughe famose sono quattro, sono le tartarughe ninja e che per un capriccio rischiò di saltare un concerto? Ebbene sì, infatti uno dei ritardi più famosi della storia del rock è stato causato dalle tartarughe ninja. E il 28 dicembre del 1991 siamo al Dome di Tampa in Florida e migliaia di persone stanno aspettando che Axl Rose, il frontman dei Guns N' Roses, salga sul palco. I minuti però passano, il pubblico si scalda, il proprietario del locale chiede spiegazioni al manager della band e la risposta che riceve è tanto assurda quanto vera. Axl Rose sta guardando in TV Le Tartarughe Ninja 2, Il Segreto di Uz, la sua attenzione è al 100% sul film e sarà quindi meglio non disturbarlo. Ecco, l'episodio racconta bene chi è Axl Rose, un artista che ha sempre difeso a modo suo la propria libertà, incurante delle convenzioni e spesso ostile verso chi gli imponeva tempi o regole. Lo stesso spirito indomabile che lo portò appena 17enne a lasciare l'Indiana per Los Angeles dopo aver scoperto la verità sul padre biologico, cambiando nome da Bailey a Rose e tenendo per sé il nome Axl, già appartenuto alla prima formazione della band che avrebbe fondato nell'85. Quella band di Guns N' Roses ha cambiato davvero la storia con il loro primo album Appetite for Destruction dell'87, con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo, e con Sweet Child O' Mine diventato davvero un inno generazionale. Anni di crisi, un lunghissimo lavoro sull'album solista Chinese Democracy, uscito a nome Guns N' Roses solamente nel 2008 dopo ben 15 anni di attese, finalmente poi 10 anni fa il ritorno anche della formazione originale con un tour mondiale che ha portato Axl Rose al centro della scena. Un ritardo, pensate, una scusa impossibile, un pezzo di leggenda del rock. Pochi artisti hanno saputo trasformare un capriccio, quello delle tartarughe ninja, in leggenda come Axl Rose.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo! Siamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: 100 anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Bianca Rosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

Cari amici, adesso è il momento del mitico Carlo dell'Hub che dice buon pomeriggio Matteo, bentornato on air, dice un saluto a tutti dall'Hub, ci puoi mettere Paranoid, grazie mille, grazie a te Carlo, grazie a te e agli amici dell'Hub, ce l'ascoltiamo molto volentieri, un abbraccio e a presto.

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa Sudtirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocretti vince i 1500 metri del

0: che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Riccardo Augusto, che mi scrive: ciao Matteo, bentornato, mi potresti mettere Alanis Morissette con Thank You? Certo, caro Riccardo, sta arrivando in questo momento. Un saluto, un buon ascolto e a presto. Ciao!

E adesso arriva la richiesta del nostro amico Paolo che mi scrive: ciao, sono Paolo, posso chiedere se mettete Go dei The Chemical Brothers? Grazie mille, grazie a te caro Paolo, buona serata ma soprattutto buon ascolto.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Walter, che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Francesco Renga con Il meglio di me, cari saluti, buona serata. Ciao, grazie a te Walter, buon ascolto e buona serata anche a te, a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia con gli Offspring e la loro The Kids Aren't Alright. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: Sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
2: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è cacciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
3: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
3: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
2: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
5: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
4: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
5: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
4: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: 15 Susa. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
13: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
13: Smartphone.
12: Smart speaker.
11: Smart TV.
12: Tablet.
11: Computer.
13: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
13: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
13: Al parco, al mare, al mondo.
14: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo.
16: La radio rende.
17: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 41 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Manca poco a Rete 7 News. Alba di sangue sulle strade piemontesi, due incidenti mortali nell'Alessandrino e nel Vercellese. E automobilista in contromano per 10 km, momenti di paura sulla 26. Aveva solo 37 anni. Monica Pellegrino, consigliera comunale a Cuneo, vittima di una grave malattia. E poi lo speciale Miss Italia con la finale regionale che ha incoronato Francesca Longobardi. Questo ma tantissimo altro tra poco con Rete 7 News. Vi aspettiamo.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
0: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 19:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Shanghen sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
3: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
2: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo!
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Stupinigi e Debuscher verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo birra in festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo birra in festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.

0: Ci, Susa.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 19:35.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500

0: degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanza e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley. L'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

MDAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granagli 30, Pularama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21.30, fuochi pirotecnici. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20.30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Beryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'associazione Centro Storico in via Valtre Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500 centenario del

0: Giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026, presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima sagra della patata di Mocchie. A Cesena Torinese sabato 5 settembre festa di fine estate. Domenica 6 settembre 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8.30 alle 10.30 sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre al Polivalente festa della birra organizzata dalla Prolocco. La Prolocco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana dal 4 al 6 settembre notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al parco Alveare Verde. A Coazze dal 5 al 6 settembre a Casa Tonda in Borgata Tonda cammina Tonda, trekking sul sentiero quota 1000. Per informazioni 347 421 0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 31 agosto, Santiago, un cammino per ricominciare, The Dog Stars, le stelle dopo la fine, martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, il piacere è tutto nostro, mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day, giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea, venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere, sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, diari di un giovane cuoco, Calle Malaga, domenica 6 settembre, Calle Malaga, Coyote vs. Sacme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore? Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Figura impiegatizia per aiuto logistica. Sede di lavoro, azienda in Bassa Val di Susa. Assistente familiare non convivente. Sede di lavoro, Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

0: inclusa.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere.

percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Sono le 23 e 34 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico.

0: L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio, si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
1: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare

0: 또
1: sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.